ni e teyin na nilo lati ma bere question e da kun e mo binu o ibo le nlogan e moto yin baje sibi oda kile se ni isin e bere bere ki okan yin o le bale ladugo yin.